0: 国北部沃泽拉发生的山火过火面积已达到11000公顷，已有1238名消防员参与灭火工作，另有411辆消防车和6架飞行器协同作业。山火已造成9人受伤，其中2人伤势危重。由于火情严峻，葡方已向欧盟请求支援。欧盟3号表示，将与葡萄牙共同应对此次严重山火。目前已有来自西班牙的120名消防员和45辆消防车辆抵达葡萄牙，参与灭火工作。意大利4号也派出2架灭火飞机驰援。
1: A situação que nós temos a vivenciar neste momento é particularmente difícil. As labaredas, as chamas, o fumo torna o ambiente insustentável, além do medo que nós temos, obviamente, de podermos de parar-nos com a nossa casa em chamas. Temos aqui algumas casas muito próximas, inclusivamente a minha fica num sítio mais afastado, mas encaixada na floresta, e nós estamos a viver uma situação muito difícil, desde que
0: 西班牙东北部加泰罗尼亚自治区3号晚发生大规模森林火灾，过火面积约2300公顷，约9700名居民被要求居家避险，多条公路临时封闭。当地消防部门出动超400名消防员，动用多架直升机和灭火飞机参与扑火。西班牙军事应急部队也派出人力增援。当地消防部门负责人4号表示，目前已暂时遏制住火势，但受天气影响，谨慎提防火情反复。西班牙多家媒体此前援引当地警方的消息说，已有1人因涉嫌纵火被拘留。初步调查显示，火灾可能是公路施工时使用设备产生火花引发的，具体原因仍在调查中。
2: 进入暑期，意大利旅游市场迎来传统旺季，但是受住宿和餐饮价格上涨等因素影响，意大利人的暑期度假方式正在发生改变。过去那种时间较长、安排相对固定的夏季度假，正在变得更短、更分散，也更加精打细算。我们来看总台记者从意大利发回的报道。
0: 在意大利，暑期集中休长假被视为一种重要的生活方式，但现如今这一传统正在发生一些变化。
3: Se noi andiamo a vedere i dati, ci rendiamo conto che agosto continua a essere il mese di picco, questo sicuramente. Con vacanze però che iniziano a distribuirsi maggiormente sul periodo estivo, quindi la curva si sta attenuando e è soprattutto il periodo da giugno a settembre.
0: 推动变化的一个核心因素是成本。暑期随着大量外国游客的涌入，意大利热门时段、热门目的地的价格持续上升，当地不少家庭不得不开始重新计算旅行预算。暑期度假对意大利民众而言依然重要，但它越来越取决于家庭收入、价格承受能力以及能否避开高峰。
3: Per certe fasce della popolazione, la vacanza ad agosto è inaccessibile.O quantomeno la vacanza lunga, quindi o si riduce la permanenza o si cambia il periodo, anche perché noi siamo un paese molto turistico, avendo molti turisti internazionali la dinamica dei prezzi è spinta anche dai turisti internazionali che arrivano, che a volte rendono per il turismo domestico meno accessibile economicamente la vacanza.
0: 在生活成本、房租压力、出行成本和工作不稳定等因素叠加下，更容易受影响的是有孩子的家庭、在大城市租房生活的年轻人以及中低收入群体。他们不会完全放弃旅行，而是通过更谨慎的方式维持，例如减少天数、错峰出行、降低住宿标准、减少餐饮和附加消费，或者转向价格更低的周边目的地。
2: 我们再来关注委内瑞拉强震的后续消息。当地时间4号，根据委内瑞拉新闻和通讯部通报，委内瑞拉6月24号强震遇难人数已升至2954人，另有16592人受伤。
4: 委内瑞拉官方最新统计数据显示，截至目前已有6462人获救，仍有16309人无家可归。自6月24号地震发生以来，已记录到942次余震，1046座建筑不同程度受损。
5: 您正在收看的是《朝闻天下》。